0: veramente la vedi come qualcosa da gioco cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.